restano chiuse nelle mani del gigante.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

0: servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Mettiti in contatto con noi.
2: Puoi richiederci un disco.
1: Puoi mandare una dedica.
2: Telefona allo 0985 66 90.
1: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
2: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Io voglio vivere ancora una

Cosa c'è che aiuta il mondo ad andare avanti in questo scoppio di frastuoni? Troppi tuoni e pochi santi, ed ogni giorno non è uguale a come adesso. Sembra che ieri sia vicino, mentre ormai

sparpaglia briciole di vita, la devenia è disonesta, la libertà non vuol pagare le tangenti, ma la coscienza è danneggiata, e allora paghi e stringi te.

0: dell'umanità.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale, chi vince sostiene deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla prima vera del 2027, insieme alle comunali delle grandi città, agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
3: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad. Rimasto illeso, dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
2: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
3: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al Forum delle Imprese, il Capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
2: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che era gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
3: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
2: Chiudiamo con lo sport: il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto a Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina-Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Hola, Nacho. No, ma pensavo e non aspettavo di incontrarti qui.
1: Visto?
0: Che coincidenza.
1: La sera ormai è fresco, ma ogni tanto sento ancora una zanzara. Maledette zanzare, sono più inutili dei democristiani. Mio figlio inizia a parlare e io amo quello che dice, anche se non lo capisco, ma d'altronde neanche lui capisce me.

0: che chilo, maledetti chili meno. Mi viene in mente la salute che va. Tu sorridi e mi dici:
1: stai bene,
0: non ti preoccupare, devi solo stare più calmo.

lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Le carte del futuro non le ho lette mai. Sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica.
2: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto. E

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Giorgia Meloni celebra Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla prima era del 2027, insieme alle comunali delle grandi città, agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
3: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
2: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospese anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
3: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
2: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. E il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Bella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
3: Tragedia nel torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
2: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendoli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Questa vita prende e toglie quello che non sai tenere. Se desideri una cosa e l'ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadere.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

rabbia. Io ti volevo dire che la mia anima ti vuole, ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brillano le teste, scintillano le stelle, coprimi la faccia e non farmi fare niente. Stringimi più forte, fammi dire un'altra volta sì.

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Giorgia Meloni celebra Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla primavera era del 2027, insieme alle comunali delle grandi città, agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
2: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
1: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico nel dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospese anche fiere a stelle esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
2: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al Forum delle Imprese, il Capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
1: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Ovella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
2: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

ridere con stile come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

0: Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Meloni celebra Barry la record di longevità del governo, lancia la sfida verso il 2027, non mollerò mai, ma l'ipotesi di un action day in primavera agita la maggioranza. Ucraina, Trump invita Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Intanto un drone russo colpisce la sede dell'intelligence ucraina nella capitale. Uruguay, nuova emergenza sanitaria nazionale per l'influenza aviaria H5. Mattarella a Cernobbio spinge per un'Europa più forte e chiama in causa anche il mondo delle imprese. Femminicidio sulla 1, la madre di Lorena aveva paura ma non voleva denunciare l'ex, sempre più concreta l'ipotesi della premeditazione. Tragedia nel torinese, un uomo di 35 anni annega nel Lago Grande di Avigliana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale, chi vince sostiene deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla prima vera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
4: Donald Trump invia Phil Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
3: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
4: Da Cernobbio arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo, basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
3: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
4: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'Eli Soccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
3: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendoli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20.45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
5: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovesci o temporali da sparsi diffusi in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti comuniformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud in Sicilia condizioni di bel tempo a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine, senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna e Marche, in aumento su Valle d'Aosta. Venti moderati orientali su Valpadana, costa settentrionale adriatiche e Marche. Deboli variabili sul rimanente settentrione e regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi a largo il mare del Canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo Stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio a largo. Calmi o poco mossi i restanti bacini.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Che

vissuto ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora semmai viviamo oggi nel presente, voi.

filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla primavera era del 2027, insieme alle comunali delle grandi città, agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
3: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
2: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
3: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
2: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. E il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
3: Tragedia nel torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'Eli Soccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
2: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20.45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Avete ascoltato
0: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: È mezzogiorno.
2: Radio Voce Amica.
0: La tua amica del cuore, da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: E siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa.

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

0: bellissimo.
1: Siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

Quando il fiato ferma il tuo pensiero prima che si infranga e lasciami filtrare lento e indisturbato, fammi riposare, lascia che io rimanga qui. Toglimi lo sguardo, toglimi il respiro, togli i tuoi pensieri da una bocca che non può parlare, senza più ferire, senza più sparare, senza più tagliare, senza fare male. Ma lasciami qui.

e il terzo è una cagna. Quasi sempre si nega, qualche volta si dà e semina i figli nel mondo.

affidato a un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida,

Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe.

sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: a cancellarlo mai.
1: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Ucraina, 4 morti e 5 feriti in un attacco russo su Kamianskij nella Dnipropetrovsk. Iran e Cina spingono per una nuova architettura di sicurezza regionale. Teheran avverte Seul sul possibile coinvolgimento nello stretto di Hormuz. Stati Uniti, test del poligrafo per decine di vertici militari nell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba. A Roma, arrestato un 75enne accusato di abusi sessuali su una bambina. A Bologna, liberato un operaio di 23 anni tenuto in ostaggio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianskij nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
2: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Gharibaf, sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seoul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
1: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. La Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
2: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. A comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
1: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare.
2: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
1: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Sono le 13 e 24 minuti.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Ucraina, 4 morti e 5 feriti in un attacco russo su Kamianskij nella Dnipropetrovsk. Iran e Cina spingono per una nuova architettura di sicurezza regionale. Teheran avverte Seul sul possibile coinvolgimento nello stretto di Hormuz. Stati Uniti, test del poligrafo per decine di vertici militari nell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba. A Roma, arrestato un 75enne accusato di abusi sessuali su una bambina. Bologna, liberato un operaio di 23 anni tenuto in ostaggio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianskij nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
1: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Gharibaf, sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seoul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
0: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. A Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
1: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. A comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
0: Veniamo alla cronaca. A Roma, un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto una custodia cautelare.
1: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
0: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Radio Voce Amica,
0: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Sono le 14 e 39 minuti.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

senza una lacrima. Niente da aggiungere e da dividere nella tua trappola. Ci sono caduto anch'io, avanti il prossimo, gli lascio il posto mio.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianskij nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
3: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Gharibaf, sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seoul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
2: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. A Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
3: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. A comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
2: Veniamo alla cronaca. A Roma, un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare.
3: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
2: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
0: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.

C'era una volta una promessa, una carezza, un vino cale come una fortezza. Chiamarti la mia principessa. C'era la fretta nel taxi giù che aspetta, ma non puoi andare. C'era una foto di noi al mare, c'era un vuoto che puoi colmare. Gelati e fin da

scene mondane stare composto, il mio bere e fumare che volevi cambiare a ogni costo. C'erano scene di panico senza motivo, ed il tuo essere isterica per il modo in cui vivo, e farmi stare simpatica la tua amica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Sono le 15 e 42 minuti.
3: RVA, Radio Voce Amica.

le donne costano più dei gioielli, dei motori e delle lacrime. Ballano, le donne ballano, ma quelle vere sono rare e non ritornano. Puoi farle piangere, ma non

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere

i giorni allontanano, non si dimentica la città.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Ucraina, 4 morti e 5 feriti in un attacco russo su Kambiansk nella Dnipropetrovsk. Iran e Cina spingono per una nuova architettura di sicurezza regionale. Teheran avverte Seul sul possibile coinvolgimento nello stretto di Hormuz. Stati Uniti, testa del poligrafo per decine di vertici militari nell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba. A Roma, arrestato un 75enne accusato di abusi sessuali su una bambina. A Bologna liberato un operaio di 23 anni tenuto in ostaggio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

andare in giro fino a fartelo capire cosa conta per davvero. La ragazza dei tuoi sogni, finché

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianskij nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Siwikov e Jared Kushner.
2: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Gharibaf, sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seoul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
1: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. A Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
2: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. A comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
1: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale e il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare.
2: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
1: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
3: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
1: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
3: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
3: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine Potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della Sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Ho paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

rust. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: In FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
2: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa, io la paura di chi ha già perso troppo, eppure quella sera

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: grazie.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Ucraina, Putin ordina 3 giorni di tregua su Kiev per favorire la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner. Zelensky risponde con lo stop agli attacchi contro Mosca. Gran Bretagna, protestanti migranti al porto di Dover. Decine di incappucciati bloccano la strada al grido di stop the boat. Epstein Files, la procura di Roma apre un'indagine su eventuali coinvolgimenti italiani e chiede documenti agli Stati Uniti. Verso la riapertura delle indagini sul cosiddetto mostro di Modena, almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Bologna. Bambina di 6 anni aggredita da un gruppo di coetanei in un parco, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, Vladimir Putin ordina lo stop dei raid russi su Kiev dalla mezzanotte per 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due emissari di Donald Trump sono arrivati a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta americana per mettere fine alla guerra. Domani sono attesi a Kiev per i colloqui con Volodymyr Zelensky. Anche il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a sospendere gli attacchi contro Mosca fino a lunedì, auspicando il rispetto della tregua da entrambe le parti. Intanto continuano gli effetti degli ultimi raid nella regione di Dnipropetrovsk. 5 persone sono morte in un attacco missilistico contro un impianto siderurgico di Kamianske, che ha sospeso le attività. 2 feriti anche a Boryspil.
3: Tensione a Dover, nel sud dell'Inghilterra, per una manifestazione contro l'immigrazione. Decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato la strada che conduce al porto, intonando lo slogan Stop the Boats, utilizzato nelle proteste contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica. Non vengono segnalati episodi di violenza, ma la manifestazione ha provocato disagi alla circolazione. Il governo britannico ha ribadito il diritto alla protesta pacifica, condannando però le modalità dell'iniziativa.
1: Epstein Files, la procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti italiani nella vicenda. Secondo quanto riferisce Repubblica, i magistrati hanno inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione, compresi gli atti non ancora resi pubblici. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero o persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi penalmente rilevanti. L'Apo Elkan, il cui nome è stato accostato alla vicenda, respinge ogni associazione con Jeffrey Epstein e la definisce inaccettabile in assenza di elementi che la giustifichino.
3: Potrebbero essere riaperte le indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Gli investigatori stanno riesaminando gli atti dell'epoca per verificare se dietro i delitti possa esserci stata la stessa mano. Polizia e carabinieri stanno lavorando anche sui reperti conservati a medicina legale, che potrebbero essere sottoposti alle moderne tecniche di analisi. L'iniziativa segue anche l'istanza presentata dal legale della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa nel gennaio del 1994. Altre 4 famiglie delle vittime si sono rivolte allo stesso avvocato.
1: La cronaca da Bologna: una bambina di 6 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanei in un parco del quartiere San Donnino. La piccola stava passeggiando con la madre quando sarebbe stata circondata da 5 bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, colpita con diversi calci. La bambina è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure.
3: Chiudiamo con lo sport. Serie A, primo successo stagionale per il Torino, che il Franchi supera in rimonta la Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo senza reti, i viola passano in vantaggio al 47esimo con Pellegrino. Il Torino reagisce al 74esimo, Mandragora trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza. Poi all'82esimo Adams completa la rimonta e Granata salgono così a 3 punti. Fiorentina ancora ferma a 0 dopo 3 giornate.
1: La Formula 1, clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota dell'Alpine ha conquistato il miglior tempo nell'ultimo giro delle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Ferrari in seconda fila con Charles Leclerc quarto, quinta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, Vladimir Putin ordina lo stop dei raid russi su Kiev dalla mezzanotte per 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due emissari di Donald Trump sono arrivati a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta americana per mettere fine alla guerra. Domani sono attesi a Kiev per i colloqui con Volodymyr Zelensky. Anche il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a sospendere gli attacchi contro Mosca fino a lunedì, auspicando il rispetto della tregua da entrambe le parti. Intanto continuano gli effetti degli ultimi raid nella regione di Dnipropetrovsk. 5 persone sono morte in un attacco missilistico contro un impianto siderurgico di Kamianske, che ha sospeso le attività. 2 feriti anche a Boryspil.
2: Tensione a Dover, nel sud dell'Inghilterra, per una manifestazione contro l'immigrazione. Decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato la strada che conduce al porto, intonando lo slogan Stop the Boats, utilizzato nelle proteste contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica. Non vengono segnalati episodi di violenza, ma la manifestazione ha provocato disagi alla circolazione. Il governo britannico ha ribadito il diritto alla protesta pacifica, condannando però le modalità dell'iniziativa.
1: Epstein Files. La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti italiani nella vicenda. Secondo quanto riferisce Repubblica, i magistrati hanno inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione, compresi gli atti non ancora resi pubblici. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero o persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi penalmente rilevanti. L'APO Elkan, il cui nome è stato accostato alla vicenda, respinge ogni associazione con Jeffrey Epstein e la definisce inaccettabile in assenza di elementi che la giustifichino.
2: Potrebbero essere riaperte le indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Gli investigatori stanno riesaminando gli atti dell'epoca per verificare se dietro i delitti possa esserci stata la stessa mano. Polizia e carabinieri stanno lavorando anche sui reperti conservati a medicina legale, che potrebbero essere sottoposti alle moderne tecniche di analisi. L'iniziativa segue anche l'istanza presentata dal legale della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa nel gennaio del 1994. Altre 4 famiglie delle vittime si sono rivolte allo stesso avvocato.
1: La cronaca da Bologna: una bambina di 6 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanei in un parco del quartiere San Donnino. La piccola stava passeggiando con la madre quando sarebbe stata circondata da 5 bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, colpita con diversi calci. La bambina è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure.
2: Chiudiamo con lo sport. Serie A, primo successo stagionale per il Torino, che il Franchi supera in rimonta la Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo senza reti, i viola passano in vantaggio al 47esimo con Pellegrino. Il Torino reagisce al 74esimo, Mandragora trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza. Poi all'82esimo Adams completa la rimonta e Granata salgono così a 3 punti. Fiorentina ancora ferma a 0 dopo 3 giornate.
1: La Formula 1, clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota dell'Alpine ha conquistato il miglior tempo nell'ultimo giro delle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Ferrari in seconda fila con Charles Leclerc quarto, quinta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: ballate con noi tutto il liscio il folk.
1: Chiste una tarantella da maestranza, fatta da sonature da Valenza. Abballa lo turista che è in vacanza e abballano pure i surgi in ta credenza. All'organetto uno di sostanza e che d'onora con la sua presenza. Carmelo Panzera in sta circostanza, con l'organetto è una vera potenza. Forza sonature preziose!

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 34 minuti.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
5: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey. Sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
6: Lascia la chart questa settimana.
5: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato fino a diventare nero. Salutiamo Gabbani della Exclusive in uscita con Summer Funk, Show Bell.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, Imale Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15. Una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On. Ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: c'è una classifica dance stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta, è di Emma. Disco riproposta, si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni.

Number 10, mucho, mucho, mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I Like Movie Movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the Drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero 10.

Dal mondo della dance scegliamo i più forti e i più belli. Parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava. Segnaliamo un and dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number 8.

0: abbiamo cantato e ballato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camerad. Paolo Isa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Frotolli la Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro disco flashback.
1: Disco

0: Andiamo ai box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

prima brasiliana Melody in My Chico. La versione è un boot remix di Bottonelli, di Naro e Michelle. Balza in the box. Mm-hmm.

non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4. Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance Etheria. Pezzo di MP Pista, song d'artista.

Intravedo l'Olimpo! Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i De Bausa. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, Ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

pausa con Magnetic alla numero 3. E in seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Non lo so, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another Talk to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2, Another Talk to You. Exclusive.

Grande conferma, come per tutta la stagione estiva, la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I'm Moving to the Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

0: Wow, grande puntata la prima di settembre della Exclusive Dance Chart. Grazie a Paolo Mariani, grazie a Isabi DJ, ma grazie soprattutto a voi che sono sicuro continuerete a ballare e cantare le nostre proposte. Ciao belli, da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Dance Chart. Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Ucraina, Putin ordina 3 giorni di tregua su Kiev per favorire la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner. Zelensky risponde con lo stop agli attacchi contro Mosca. Gran Bretagna, protesta antimigranti al porto di Dover. Decine di incappucciati bloccano la strada al grido di stop the boat. Epstein Files, la procura di Roma apre un'indagine su eventuali coinvolgimenti italiani e chiede documenti agli Stati Uniti. Verso la riapertura delle indagini sul cosiddetto mostro di Modena, almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Bologna. Mammina di Siena aggredita da un gruppo di coetanei in un parco, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, Vladimir Putin ordina lo stop dei raid russi su Kiev dalla mezzanotte per 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I 2 emissari di Donald Trump sono arrivati a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta americana per mettere fine alla guerra. Domani sono attesi a Kiev per i colloqui con Volodymyr Zelensky. Anche il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a sospendere gli attacchi contro Mosca fino a lunedì, auspicando il rispetto della tregua da entrambe le parti. Intanto continuano gli effetti degli ultimi raid nella regione di Dnipropetrovsk. 5 persone sono morte in un attacco missilistico contro un impianto siderurgico di Kamiansk, che ha sospeso le attività. 2 feriti anche a Boryspil.
2: Tensione a Dover, nel sud dell'Inghilterra, per una manifestazione contro l'immigrazione. Decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato la strada che conduce al porto, intonando lo slogan Stop the Boats, utilizzato nelle proteste contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica. Non vengono segnalati episodi di violenza, ma la manifestazione ha provocato un disagio alla circolazione. Il governo britannico ha ribadito il diritto alla protesta pacifica, condannando però le modalità dell'iniziativa.
1: Epstein Files. La procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti italiani nella vicenda. Secondo quanto riferisce Repubblica, i magistrati hanno inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione, compresi gli atti non ancora resi pubblici. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero o persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi penalmente rilevanti. L'Apo Elkan, il cui nome è stato accostato alla vicenda, respinge ogni associazione con Jeffrey Epstein e la definisce inaccettabile in assenza di elementi che la giustifichino.
2: Potrebbero essere riaperte le indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Gli investigatori stanno riesaminando gli atti dell'epoca per verificare se dietro i delitti possa esserci stata la stessa mano. Polizia e carabinieri stanno lavorando anche sui reperti conservati a medicina legale, che potrebbero essere sottoposti alle moderne tecniche di analisi. L'iniziativa segue anche l'istanza presentata dal legale della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa nel gennaio del 1994. Altre 4 famiglie delle vittime si sono rivolte allo stesso avvocato.
1: La cronaca da Bologna: una bambina di 6 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanei in un parco del quartiere San Donnino. La piccola stava passeggiando con la madre quando sarebbe stata circondata da 5 bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, colpita con diversi calci. La bambina è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure.
2: Chiudiamo con lo sport. Serie A: primo successo stagionale per il Torino, che il Franchi supera in rimonta la Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo senza reti, i viola passano in vantaggio al 47esimo con Pellegrino. Il Torino reagisce al 74esimo, Mandragora trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza. Poi all'82esimo Adams completa la rimonta e Granata salgono così a 3 punti. Fiorentina ancora ferma a 0 dopo 3 giornate.
1: La Formula 1: clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota dell'Alpine ha conquistato il miglior tempo nell'ultimo giro delle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Ferrari in seconda fila con Charles Leclerc quarto, quinta l'altra lustra di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

testa girano pensieri che

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Welcome to Shadows Light.
1: Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio due rientrati e tu lo sai.
2: Ma da dove?
3: Ma da dove?
1: A parlare
3: di... rientrati?
1: Ce lo chiediamo tutti in coro. C'è una sorta di rientro, amici?
3: Sì, noi
1: alle abitudini che ci attanagliano e ci attanaglieranno in questo mese di settembre.
3: Ecco qual è il fulcro. Il fatto che, per esempio, noi...
1: Sì.
3: Rientriamo, ma rientriamo da dove? La gente pensa, saranno stati in vacanze.
1: E invece
3: rientrano dalle vacanze. Ora hanno, il burnout, la sindrome da rientro. Si chiama burnout?
1: Non lo so.
3: Quella è un'altra cosa, però vabbè.
1: Dovremmo indagare.
3: Quando rientri alle vacanze sei triste perché le vacanze sono finite e devi ripartire. Mentre noi,
1: sì,
3: che non ci siamo stati in vacanza, rientriamo
1: Ma a singhiozzo delle tracce di te in vacanza.
3: Ah sì,
1: mentre singhiozzavi.
3: Sì.
1: Siamo qui invece a singhiozzare perché siamo tristi. Che settembre è il mese della tristezza ironica.
3: Ma è anche il mese della ripartenza.
1: Ricominciano le scuole.
3: E allora?
1: Sì.
3: Noi qui di Shadows Light vi daremo modo di poter apprezzare anche il mese di settembre, cioè che è il mese che magari qualcuno non sopporta proprio perché segna, come dire, una cesura, no?
1: Esatto.
3: Presente
1: esatto.
3: La cesura?
1: Sì, quello che si fa con la cesoia. Sì.
3: Esatto.
1: Ma c'è gente invece che ama il mese di settembre, ma noi ne parliamo meglio dopo la nostra sigla.

0: sono Shadows Light con i Senza Radio in studio, nello specifico lui che è sempre Angelo Franzone.
1: E lui che è sempre l'Andreone Lombardo in tutta la nazione.
0: Sì.
1: Dite Andrea Lombardo e voi vedete che vi scocca il sorriso.
0: Sì, sì, sì, sì, gente che si ricorda che gli devo dei soldi. Detto ciò, amici d'ascolto, questo è un programma, lo avete capito, radiofonico, sì, che principalmente è composto da musica.
1: È assolutamente composto da musica, perché poi tutto il resto sono baggianate che ci raccontiamo.
0: Però prendiamo degli spunti dalla vita, dalla nostra, dalla vostra vita, perché prendiamo un argomento, lo mettiamo in luce insieme, lo commentiamo, ma soprattutto ne ridiamo anche del nostro essere umani, del nostro essere limitati, del nostro essere anche legato alle stagioni.
1: È così, vi siete fatti le vacanze, vi siete riportati così dei ricordi, per esempio dal mare, che ne so, una conchiglia di quelle che appoggi all'orecchio e senti il rumore del mare.
0: E piangi.
1: E magari invece, voi cosa fate?
0: Sì.
1: Ora che siete a casa, se vi state preparando perché magari era l'ultimo giorno, domani dovete andare e rientrare al lavoro, mettete la conchiglia all'orecchio per sentire l'odore del mare e sentite la voce del vostro capo che vi dice la puntualità
0: è tutto, si rientra al lavoro, riaprono le scuole, ma intanto musica che allieva ogni dolore.
1: Sì, mettiamoci entriamo nello stato del Tunz Tunz e quindi ritorniamo nelle vacanze e balliamolo tutti insieme. Let's make

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.

0: E quindi dopo questa scarica adrenalinica, possiamo dire, siamo belli carichi adesso.
1: Vi riportiamo al clima della vacanza, perché è così, no? Poi la vacanza dove sta?
0: Dove sta
1: la vacanza? Nel fatto che tu vai nei luoghi e te li vivi, o nella tua testa, perché basta ascoltare la musica giusta e vai già in vacanza?
0: Esatto, quando uno sta bene è sempre in vacanza. Dice il saggio, ma intanto molti si viene a sapere, ed è diciamo un po' sulla bocca di tutti, c'è una sorta di sofferenza, quella sindrome da rientro, se vogliamo dirla in maniera più figa, quella post holiday blues,
1: cioè gli inglesi ormai, l'anglosassone italiano,
0: esatto,
1: torna prepotentemente,
0: e quindi ci sono questi traumi. Allora io penso, in età scolare, amici all'ascolto che andate ancora a scuola, beati voi, potremmo dire. Il problema è che quando uno va a scuola non si sente beato, lo dicono sempre in Matusalemme come noi.
1: La scuola poi è anche bella, te la vivi, è una comunità che insomma cresce, e cresce insieme a te, no?
0: Il trauma più grande sapete qual è? È la sveglia, eccola. Perché se il giovincello, voi giovani all'ascolto, avete fatto le notti brave,
1: le bisbocce,
0: e andavate a letto tardi, adesso vi dovete svegliare. Svegliatevi, andate a produrre, perché, per la società.
1: Perché a scuola si va presto, si entra alle 8, quindi devi svegliare prima, devi preparare, beh, insomma, è tutta. Poi magari qualcuno dormirà anche sul banco.
0: Quello
1: è un'altra cosa.
0: Ci sono genitori invece che festeggiano, finalmente ritrovano un po' di armonia di coppia. Perché dopo aver avuto i figli sempre in giro a casa,
1: almeno la mezza giornata scolastica, insomma, siamo liberi.
0: Ma il problema, anche se programmi una mezza mattinata col tuo lei o con la tua lui, col tuo lui o con la tua lei, fate voi, succede che dovete tornare pure voi a lavorare.
1: Esatto.
0: E allora niente,
1: non c'è più niente.
0: Non c'è trippa per gatti.
1: A proposito di gatti, saranno loro gli unici felici che avranno la casa tutta la mattinata a disposizione, no?
0: È vero. Saranno loro gli unici felini.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho

0: ancora in studio, amici, ad ascoltarne di cotte, di crude, ma di belle, soprattutto con il Senza Radio Shadows Light, luci e ombre della nostra e della vostra vita.
1: Oh, in questo caso c'è un'ombra. L'ombra qual è? Quella della sindrome da rientro dalle ferie. Non siate tristi, non siate abbattuti, perché insomma poi la vita è così, è un circolo, no?
0: Sì.
1: Perché se tu vai in vacanza, sai che poi a un

0: Alla.
1: Cioè, allora, se tu stai una vita in vacanza, ma poi a un certo punto ti annoi, cioè, che barba, che noi, sì, sempre Tokyo, sempre Los Angeles, sempre mare,
0: sempre spiaggia, sempre mare.
1: Vado una settimana a lavorare e vale come ferie.
0: Capito, ti prendi le ferie dalla vacanza.
1: Esatto. Post holiday blues è di questo che stiamo parlando, ovvero sia sindrome da rientro. E fra i sintomi della sindrome abbiamo, oltre al trauma della sveglia che ribatte tutti, la farsa dei buoni propositi. Settembre
0: sarebbe,
1: è un po' come gennaio.
0: È vero, è vero.
1: Al ritorno alla normalità,
0: hai voglia di fare cose. Allora,
1: andrò in palestra,
0: mi iscrivo, faccio attività fisica, faccio quello, faccio l'altro.
1: E però?
0: Però poi.
1: Anche perché, sai, settembre diventa anche un po' il mese degli open day. Ci sono scuole di ballo, palestre.
0: Certo, ricomincia tutto.
1: Che tentano di attirarti con cose utili,
0: perché
1: per carità.
0: Perché devi distrarre, no? Perché altrimenti tu stai lì a casa a fissare il vetro, fissare la finestra e a pensare quanto era bello quando ero in spiaggia, mi prendevo il sole.
1: E allora devi darti da fare. Musica per noi.

0: Hai capito quante coccole sonore?
1: Questo è lo Shadows Light, è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche se siete in preda alla sindrome da rientro delle vacanze, perché noi con la nostra musica vi tiriamo su. E con quello che diciamo invece non lo so, poi fate voi, però insomma.
0: Esatto.
1: Il programma è quello, Ma il programma si muove tra il serio e il faceto.
0: Tra il serio e l'aceto. Però a proposito di coccole sonore, anche il bambino che guardava suo padre, che non sapeva che lo guardava, gli ha detto quante caccole sonore.
1: Ecco, questa è accaduta proprio cercavamo di tirare su il programma con la musica, e poi arriva lui con le sue battute e via, casca tutto.
0: Esatto, ma ancora a parlare di trauma da rientro,
1: sì.
0: Attenzione, perché poi c'è chi ha creato attorno a sé un bel outfit, un bel pellame di outfit, cioè dire una bella abbronzatura, no?
1: Sì.
0: A settembre, non essendo più assidui i frequentatori delle spiagge, cosa succede? Torni in ufficio, torni in officina, torni al supermercato,
1: sì,
0: la pelle ritorna al suo reale colore.
1: E poi
0: si
1: perde l'abbronzatura e si ritorna.
0: E tu ti intristisci.
1: La melanina.
0: Ti intristisci.
1: Perché diventi più chiaro, più bianco,
0: sì.
1: Quindi non hai più quell'abbronzatura che ti riporta alle vacanze.
0: Tutta l'abbronzatura.
1: Però potresti sempre guardare le foto, no?
0: È lì.
1: Il problema delle foto.
0: Ecco,
1: qual è?
0: Non
1: che
0: le trovi
1: fai
0: più.
1: Fai la foto sul telefonino, a parte, sì, andarla a ritrovare,
0: è un casino,
1: ma te la guardi subito e non hai più la curiosità. Invece quando si rientrava dalle vacanze,
0: vero,
1: si portavano i rullini dal fotografo, si aspettava 2 settimane,
0: sì,
1: e in quell'attesa tu non soffrivi tanto perché avevi la curiosità, chissà come sono venute le foto. Poi magari venivi con gli occhi chiusi, venivi in una posa sbagliata.
0: L'attesa era il piacere stesso della sorpresa.
1: Hai capito, quindi la foto istantanea nel telefonino non serve poi a nulla.
0: Che si fa? Anche perché quando uno cerca una foto,
1: sì,
0: a luglio ho fatto una foto, mi ricordo.
1: Quindi foto vacanza di luglio.
0: Si va a mescolare nei nostri smartphone con le bollette, le foto della spesa, gli screenshot,
1: il piatto,
0: le mail, i piatti, gli scatti andati a male, e non la trovi più.
1: Vabbè, pazienza.
0: Sai che è un passatempo quando uno viaggia in aereo, uno dei passatempi più diciamo di moda, essendo che sei offline, l'unica cosa che puoi fare è cancelli foto inutili. Io ti ho dato un consiglio.

0: ancora musica, ancora Shadows Light, ancora niente di serio. Voglio dire, con due come noi.
1: Perché noi siamo tipi seri.
0: No, ma niente di serio.
1: Ma niente di serio, niente di serio. Questo è Shadows Light, niente di serio che avanza e cerca di sollevare un po' le sorti. Perché poi non è che tutti quanti rientrano dalle vacanze e si sentono tristi, eh? Perché poi magari la gente sa che insomma si è passata la sua settimana, 15 giorni, quello che è, e sa che deve ripartire, ritorna a casa, ritrova le cose di casa, di un tempo che fu, e magari vede le cose con un'altra ottica, perché il segreto è quello, no? Cambiare l'ottica con cui si vedono le cose. Magari riscopri la tua città in un modo completamente diverso, che ne so, la guardi da un altro punto di vista.
0: Ma se cambio ottico, ma io nel mio ottico mi trovavo bene.
1: Questo sta discendendo, uno cerca di tirare su e poi a un certo punto allora, è come un boscaiolo, no? Che l'albero cresce, poi arriva il boscaiolo, zacchete, e te lo abbatte.
0: Però c'è gente che va in vacanza,
1: sì,
0: e scopre

0: che ha una famiglia.
1: A meno che non scopre di avere una seconda famiglia segreta in vacanza, poi
0: e magari ha litigato tutti i 15 giorni col partner. Torna e lì c'è anche un altro trauma. La bugia del rientro, cioè tu hai avuto una vacanza devastante e sei lì a dire come è andata. Benissimo, abbiamo fatto questo.
1: Beh, una delle cose effettivamente brutte proprio andare a litigare in vacanza, perché poi
0: tu spendi i soldi per litigare, restate a casa.
1: Ragazzi, sai che c'è gente che per non soffrire la sindrome da rientro cosa fa? La previene non andando in vacanza.
0: Bravo. Capito? È come quello che dice: io non amo per paura di essere lasciato, io non mangio per paura, paura di defecare. No,
1: cosa c'entra il defecamento? C'entra niente.
0: Battuta di merda. No, volevo dire, cioè, come c'è quella teoria, no? Io non mi butto su un'avventura perché ho paura di fallire e non vivo appieno.
1: È vero, infatti, io non faccio la vacanza perché poi rientro dalle vacanze e devo star male, allora me la passo a lavorare. Tra l'altro, poi pensano che non faccio la vacanza e allora risparmio anche dei soldi. Ecco. Ma quei soldi li risparmi per che cosa?
0: Tanto, tanto a un certo punto la nostra destinazione ultima è una e una sola.
1: Allora ce la godiamo.
0: Allora che andate in vacanza.
1: Ce la godiamo.
0: Fatevi un viaggio.
1: Ce la godiamo anche la musica, eh?
2: Estate senza radio? Non ci credo. Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: pane fresco per pettegoli,
1: per pettegoli, per pettegoli.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Saluto tutti gli ascoltatori di Senza Radio.

0: E siamo qui ancora in radio, ancora noi senza radio, perché senza una radio non vogliamo mai restare.
1: Assolutamente no, ancora noi, sempre noi. E chi se no? Con un programma del genere devo dire che insomma è complicata, perché poi qui il nulla avanza e noi siamo maestri del nulla.
0: Sì, bravo, ci hanno dato anche il diploma.
1: Sì.
0: Diploma di nullità.
1: Le nullità.
0: Si parla oggi di rientro, quella sindrome che per lo più ci colpisce non solo a settembre, ma a settembre diventa tra il rientro a scuola, tra molte professioni, uffici che riaprono, insomma, poi ci sono quelli che invece hanno lavorato anche d'estate, sì. E magari a settembre, ecco, amano settembre perché riescono a ritagliarsi,
1: hai capito,
0: quell'angolo di mare,
1: quella settimanina che insomma ti fa poi ripartire nel modo giusto. A proposito di ripartire, per esempio, chissà perché a settembre i telefoni sono un po' più bollenti, i telefonini, perché ripartono.
0: Ora, ad enfatizzare questo trauma, ci sono i gruppi.
1: Esatto, perché ripartono tutti perché quei gruppi che erano sopiti d'estate.
0: Il genere umano ha trovato un nuovo modo di comunicare, i gruppi.
1: Genitori, allora, dei ragazzini che fanno a scuola. Ne vogliamo parlare, che a settembre si riattiva tutto?
0: Che sono, diciamo, abitati per lo più da mamme.
1: Le mamme agguerrite. Uno dei primi messaggi, per esempio, nel gruppo delle mamme agguerrite della scuola è: siete pronte? E quindi lì parte.
0: Ma ci sono, le più lungimiranti, si trova qualche padre in questi gruppi?
1: Sì, qualcuno.
0: Sono quelli che non parlano mai,
1: esatto,
0: non scrivono mai. E ci sono quelli lungimiranti che dicono: sta iniziando un nuovo anno insieme. A fine anno scolastico, che cosa gli regaliamo alle maestre? No, se può fare sta vita.
1: No, ragazzi, no. Ah, silenziamo.

0: E tra un brano mirabolante e l'altro?
1: E l'altro?
0: Noi ci miraboliamo.
1: Tra un brano mirabolante e l'altro eccezionalmente bello, noi siamo qui
0: a parlare.
1: Gli amici di Shadows Light, che sono Andrea Lombardo qui al mio fianco.
0: Presente, maestra.
1: E lui?
0: Angelo Franzone.
1: Presente.
0: Lei è stato assente l'ultimo giorno di scuola.
1: Oh, non ho la giustifica.
0: Oggi è cambiato anche questo aspetto.
1: Eh sì.
0: Ai nostri tempi
1: è tutto informaticamente informatizzato.
0: Io noto che nelle nostre puntate, apro parentesi, diciamo sempre più volte ai nostri tempi.
1: Beh,
0: questo è
1: questo denota il fatto che noi abbiamo una certa età, e quella certa età che ci permette, non dico di essere saggi, ma di essere almeno fuori tempo, no? Perché
0: sì,
1: quelle cose che vediamo adesso, noi un tempo non le vedevamo.
0: E quelli che non hanno visto le nostre cose. Tu che non hai visto mai le nostre cose.
1: Tu
0: che stai ascoltando
1: lo Shadows Light in questo momento, e magari sei nato e vissuto e, come dire, pasciuto, possiamo anche dirlo, in questa nuova società ipertecnologica.
0: Ecco, tu che sei iper.
1: Noi dovevamo fare le cose tutte quante manualmente quando eravamo bimbi.
0: Esatto, dovevamo falsificare le nostre giustificazioni.
1: C'era il libretto delle giustificazioni con la firma in calce
0: del padre, ed eri tu ad allenarti tutto il pomeriggio a fare la firma di tuo padre.
1: Eravamo degli amanuensi, dei copiatori perfetti.
0: Per allenarti a fare la firma di tuo padre, cercavi dei foglietti per fare la brutta.
1: È vero.
0: E non sapevi che lì stavi provando a farlo su un blocchetto degli assegni di tuo padre. Ed è lì che ti ha menomato una mano tuo padre. Ovviamente scherziamo.
1: Ragazzi,
0: oggi ci sono tutte cose digitali, anche questi registri.
1: Sì.
0: I registri sono digitali.
1: Sì.
0: Non si può bigiare più la scuola.
1: No. Lo puoi fare, perché se tu sei un piccolo hacker,
0: mamma mia,
1: e riesci ad avere la password per entrare nel registro dei genitori, ti giustifichi in automatico le assenze.
0: Ma se io fossi un piccolo hacker, lo sarei per bontà. Lo hacker perché bontà.
1: Ragazzi, io non so più cosa fare.

0: Ritornati in studio, eccoci. Ci siamo ripresi anche eccoci. Dalle battute di basso fondo.
1: Ma sai che io ancora risento dei bassi fondi delle tue battute.
0: Anch'io, il problema è che poi anch'io le risento quando mi riascolto. Allora, attenzione che parliamo quindi oggi del cosiddetto e famosissimo Post-Holiday Blues. Cioè dire?
1: Ma il blues non è un genere musicale, però il blues è, sai, quel genere che viene da dentro, dall'anima, che c'ha un po' di malinconia e tristezza in sé, e allora il post holiday malinconia e tristezza.
0: Penso di sì.
1: Hai capito? Gli inglesi, hai capito? Perché noi italiani non possiamo dire che siamo nostalgici, malinconici, dobbiamo dire post holiday blues, che fa più
0: fa
1: più internazionalità.
0: Sì, fa più figo. Tu quando dici qualcosa di anglofono,
1: ci sono, eh sì, quando sembri internazionale.
0: Cosa hai detto? Come sei affascinante.
1: Ma ci sono delle, come dire, dei rimedi,
0: sì,
1: a ciò. Se voi vi sentite nostalgici, sì, non sapete ripartire, non avete la giusta carica, la giusta motivazione,
0: sì,
1: perché poi la vacanza serve a darvi questo.
0: Cosa?
1: Cioè, quando voi andate in vacanza,
0: sì,
1: in una settimana, due settimane, dieci giorni, insomma quello che è, anche un mese, beati voi, dovete utilizzare quell'energia positiva, immagazzinarla, dovete essere delle pile, immagazzinate l'energia positiva della vacanza per poi poterla spendere.
0: Quindi la rilasciate piano piano,
1: beh,
0: a lento rilascio.
1: E se no ve la bruciate tutta durante la vacanza
0: e poi
1: al ritorno siete scarichi.
0: È giusto.
1: Accumulatori dobbiamo essere, non accumulatori seriali,
0: ecco,
1: perché poi lì si sfociano. Però accumulare l'energia positiva per poterla così dosare.
0: Sì, a piccole dosi,
1: dosi durante
0: la
1: le giornate
0: restituiamo,
1: del rientro,
0: okay,
1: la restituiamo anche agli altri.
0: Esatto. Tra l'altro, tra un po', al prossimo intervento, scopriremo che non vanno più di moda le vacanze lunghe, ma piccole e brevi.
1: Ah.
0: E c'è anche un perché. A tra poco.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: rieccoci! Siamo rientrati in studio, antico Borgo San Giovanni, questa è la sede che ci ospita per questa puntata di Shadows Light. Siamo arrivati al momento, a proposito di nostalgia, a proposito di ricordi, vi facciamo ricordare anche attraverso la musica, quella del tempo che fu. La musica del tempo che fu. Quando tu dici musica del tempo che fu, non è che dai una precisa collocazione temporale,
1: spazio temporale.
0: Però noi sappiamo bene che insomma gli anni 80-90 sono stati dei decenni musicali abbastanza interessanti. E allora vi riportiamo indietro nel tempo. Già avete sentito il primo brano che insomma ci riporta un po' a quelli che sono gli anni 70, no? E allora proseguiamo e facciamo l'80-90, ottantissimo, novantissimo, uno dietro l'altro.
1: Meraviglioso.
0: Dandovi la possibilità di indovinare qual è la canzone, perché sono canzoni.
1: Tra l'altro, una cosa molto gradita dei nostri radioascoltatori è quella che noi tra l'80 e il 90, da un qualche puntata a questa parte, non parliamo. La gente è felicissima di questa cosa.
0: Perché è importante sentire il nostro silenio è molto importante. Oh, yeah.

0: tuffo nel passato, quindi.
1: Che bello, che bello.
0: Aspetta che mi asciugo.
1: Sì.
0: Che ho fatto il tuffo.
1: Hai fatto il tuffo.
0: Il tuffo nel passato. Vabbè.
1: È così, detto è così. Insomma, ci ricordiamo. Ah, perché era la battuta. Sì, io ho cercato di soprassedere, no? Sai, di non porre attenzione alle
0: la
1: cose.
0: La regia sottolinea in negativo.
1: Invece la regia, sottolinea in negativo. Vabbè.
0: Parlavamo quindi, e dovevamo dirlo, e le promesse vanno anche mantenute finanche, come dice il mio compare Angelo Franzone.
1: E per giunta.
0: E per giunta pure, che le vacanze non si prediligono più lunghe.
1: Sì,
0: a meno
1: le
0: che
1: vacanze
0: tu non fai
1: sono...
0: un viaggio... lontanissimo
1: sono
0: da te.
1: Sono singhiozzanti, singhiozzanti perché così...
0: Studi recenti alla mano che...
1: Sai, anche il fine settimana.
0: Alla, ecco, fare anziché una vacanza per ipotesi di 15 giorni in un luogo, dobbiamo farla invece, suggeriscono gli studiosi,
1: anche
0: tipo
1: un fine settimana.
0: 8 weekend all'anno.
1: Esatto, ti fai 8 un
0: per
1: bel
0: 2,
1: fine settimana.
0: 16...
1: e ritorni.
0: E ritorno.
1: 2 per 8, 16.
0: E
1: cosa
0: quindi,
1: vuoi
0: come
1: dire?
0: Tu dici, che ti fai 16 giorni in un anno.
1: Ah, ok.
0: E così arriva a prendere energia positiva.
1: Sì.
0: Meno. La restituisci, la vivi di meno perché l'altro weekend è vicino.
1: E quindi
0: e torniamo
1: ti dai
0: al discorso
1: degli ottimi obiettivi, hai capito?
0: Vabbè,
1: tra un frizzo e l'altro noi mi pare che siamo giunti proprio lì lì.
0: Siamo quasi ai saluti e mi sa che abbiamo un brano e poi ci salutiamo.
1: Abbiamo il brano, quello che ci rilassa, quello che ci pone nella giusta situazione per poter affrontare una settimana senza Shadow Slide.
0: Hai capito?
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il momento dopo quest'ultimo brano di salutarci, perché sì, tutto ha un inizio e tutto una fine.
1: Tutto ha un inizio, tutto una fine, ma se è vero che tutto torna, lo Shadow Slide ritorna.
0: E allora consigli spiccioli in chiusura: non vi fate, diciamo così, sopraffare dalla questa sindrome da rientro, riprendete in mano la vostra vita, perché è quella vita così come l'avete che vi ha portato a godere delle vostre vacanze.
1: Fate un solo e un solo pensiero: avete speso tanti soldi per andare in vacanza. E se quando ritornate dalle vacanze state male perché le vacanze sono finite, voi dovete pensare: ma allora perché li ho spesi a fare sti soldi se poi ritorno a casa e devo stare male?
0: E vabbè, mettici e altri quindi... 1000 euro, vai da un bravo psicologo e vedi un po' tu. Va bene, io ringrazio Angelo Franzone
1: e ringrazio Andrea Lombardo. Noi ci troviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Shadows Light ritorna.

Queste qua erano senza radio, ma come fanno radio se non hanno radio? Li ascolti in media su diverse radio, li ascolti ogni giorno in qualsiasi orario. Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non hanno radio? Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non ha una radio? Ma senza radio, ma che nome è senza radio?

0: e ti chiedi ancora cosa stai ascoltando. Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
1: RVA, Radio Voce Amica.

così indugo come spatto più forte che stanotte in divasa si manda cosa sola. Così indugo come spatto più forte, guardami ci dicimo che sarà sempre amore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.